Il successo di Justify è straordinario. Justin Timberlake diventa un idolo per milioni di teenagers in ogni continente. Popolarità sancita anche grazie a un servizio fotografico realizzato per la blasonata rivista Rolling Stones, in cui appare seminudo. Dal punto di vista artistico, il giovane musicista acquista credibilità grazie alla collaborazione con i The Black Eyed Peas, che lo vogliono nel loro brano Where is the Love, e con il Justify and Strip It Tour, realizzato assieme all'ex collega del Mickey Mouse Club, Christina Aguilera. Nel febbraio 2004, invitato a cantare durante il Super Bowl, scopre il seno della collega Janet Jackson. La vicenda, che sconvolge i benpensanti americani, ha fine solo quando l'artista si scusa pubblicamente. Messa da parte temporaneamente la musica, tra il 2004 e il 2005 si dedica al cinema. Compare nel film Edison City e doppia il giovane Re Artù in Shrek III. A farlo tornare alla ribalta come musicista nel 2006 è il secondo CD Future Sex Love Sounds, al quale prendono parte anche Timbaland, will.i.am e Snoop Dogg. Tra le tracce Love Stoned, My Love e Sexy Back.

prima di dare il via al fortunatissimo tour mondiale legato al CD Future Sex Love Sounds, Justin Timberlake viene ingaggiato come presentatore degli MTV Europe Music Awards, che vengono trasmessi in diretta mondiale da Copenaghen. Al ritorno dalla tournée, mentre tutti pensano che possa dedicarsi nuovamente alla conduzione di programmi TV, decide al contrario di diventare produttore e lavorare in questa veste al nuovo album di Rihanna intitolato Good Girl Gone Bad. Tra i brani prodotti dal giovane artista di Memphis compare anche 4 Minutes dal CD Hard Candy di Madonna e Rehab di Rihanna. A consacrare la sua enorme popolarità nel 2010 è la raccolta di remix Essential Mixes, che comprende rimissaggi di alcuni dei suoi più grandi successi come Cry Me a River, Like I Love You, Signorita e Rock Your Body.

Tra il 2010 e il 2012, Justin Timberlake si dedica nuovamente al cinema e, per una volta, anche alla sua vita privata. Da ragazzino, come componente degli NSYNC, riempie i giornali rosa con la sua storia con Britney Spears. Più tardi è di nuovo una gallina dalle uova d'oro per i paparazzi, grazie alla sua relazione con Cameron Diaz. Quando decide di sposarsi, al contrario, si prende una lunga pausa dagli impegni di lavoro e parte alla chetichella con la sua futura consorte, Jessica Biel. Il matrimonio viene celebrato a Savelletri, in Puglia. Qualche mese di viaggio di nozze e all'inizio del 2013, online, comincia a diffondersi la notizia di un nuovo disco del bel cantante e produttore. Notizia confermata dall'uscita del singolo apripista del nuovo album, Sweet and Tie, pezzo realizzato in collaborazione con Jay-Z ed edito il 14 gennaio. A primavera esce invece Mirrors.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio, solo le più belle. Solo le più belle.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Prince.
1: Può un ragazzino timido e impacciato trasformarsi in una trascinante star del rock? Sì, e lo sa bene Prince, alias Roger Nelson, l'artista nato a Minneapolis il 7 giugno 1958. Era un giorno qualunque del 1973, quando nella sala mensa della Central High School di Minneapolis un gruppo di studenti decide di allestire uno spettacolo e coinvolge anche il piccolo e timido Roger. I suoi compagni probabilmente si aspettano una performance ridicola. Il futuro folletto di Minneapolis alle feste fa tappezzeria e non balla neanche. La sua riservatezza lo rende il bersaglio ideale per uno scherzo. Al posto delle risate, però, per il piccolo Roger ci sono molti applausi. Imbracciata la chitarra, è scatenato e carismatico e nessuno può resistere al suo talento. Tre anni dopo, nel 1976, Prince va in cerca di fortuna a New York. Con sé ha solo alcune registrazioni di prova. Ma che registrazioni! Tra i brani, solo per citarne uno, figura anche Soft and Wet, canzone destinata ad avere un enorme successo pochi anni dopo. A New York, Roger Nelson diventa ufficialmente Prince e pubblica For You nel 1978 e Prince nel 1979, i suoi primi due album. Prince ama scandalizzare. Su disco non teme di incidere frasi forti, sperimentare sonorità inusuali e dal vivo si diverte a lasciare a bocca aperta il suo pubblico, presentandosi a petto nudo con calze autoreggenti e slip zebrati. Nell'ottobre del 1980 pubblica Dirty Mind, il primo album porno pop mai realizzato in America.

all'indomani dell'uscita di Dirty Mind, Prince forma The Time, il gruppo che lo accompagnerà a lungo. Per far conoscere il quinto album Controversy, Prince e The Time accettano di aprire un concerto dei Rolling Stones al Los Angeles Coliseum, ma è un errore. Il pubblico del rock di fronte al folletto reagisce male e lo bersaglia con ogni sorta di oggetto, perfino del pollo fritto. Controversy però conquista il disco di platino e getta le basi della leggenda Prince. Nella prima metà degli anni Ottanta, Minneapolis diventa un punto di riferimento mondiale per la musica funky e soul. È in questa cornice che Prince pubblica nel 1982 il doppio album 1999, una raccolta trascinante che comprende brani come Little Red Corvette e la frenetica Delirious. Sulla scia del successo di 1999, Prince affronta un lungo tour che attraversa tutta l'America. Di data in data, intanto raccoglie materiale sonoro e documenti filmati per dare vita al suo nuovo e ambizioso progetto, realizzare il film Purple Rain. I never meant

La colonna sonora di Purple Rain, vincitrice di un premio Oscar, è il suo primo stratosferico successo di Prince negli anni Ottanta. Nella primavera del 1985, il Folletto di Minneapolis, assieme al suo gruppo i Revolution, pubblica l'album Around the World in a Day e l'anno successivo spopola con Parade, il disco che comprende anche la censuratissima Kiss. Neanche un anno di attesa e nell'aprile del 1987 Prince torna con un nuovo album doppio, Sign of the Times. 16 canzoni che spaziano dall'incantevole You Gotta Look alla scatenata Play in the Sunshine. Mentre stanno per esaurirsi gli entusiasmi per Sign of the Times, attorno a Prince si vocifera sempre più insistentemente di un fantomatico Black Album. Poco prima di Natale 1987 effettivamente vengono distribuite poche copie dell'album nero, la cui uscita ufficiale sarà posticipata però al 1993. Per avere un nuovo CD di Prince comunque non bisogna attendere molto. Nel mese di maggio 1988 esce Love Sexy. Prima di partire per il tour mondiale di Love Sexy, Prince viene chiamato a scrivere la colonna sonora di Batman, l'evento cinematografico del 1989 firmato da Tim Burton. Durante la tournée, che tocca anche l'Italia, nel luglio 1988 il musicista è supportato dai Madhouse, band che si presenta col volto coperto e nasconde lo stesso artista e i suoi Revolution. Don't

Gli anni 90 si aprono con un nuovo gruppo, New Power Generation, e un nuovo disco, Diamonds and Pearls. Con il nuovo decennio, per Prince arriva anche la decisione di cambiare il proprio nome d'arte in un disegno impronunciabile, Symbol, e la scelta di pubblicare un nuovo album, Exodus, a nome della nuova band New Power Generation. Chi sia veramente Prince in questo periodo della sua carriera è probabile che non lo sappia bene neppure lui. Tant'è che per la pubblicazione di The Gold Experience, il 17° album pubblicato nel 1995, cambia di nuovo il nome in Tough Cap, ovvero The Artist Formerly Known as a Prince. A The Gold Experience seguono altri lavori controversi come Chaos and Disorder e Emancipation, entrambi del 1996, New Power Soul del 1997, Rave in Two Joy Fantastic del 1999 e The Rainbow Children del 2001. Il Prince degli esordi tornerà solo nel 2004 con l'uscita di Musicology, un disco che contiene singoli di successo con Call My Name e Cinnamon Girl, e segna l'inizio di una nuova travolgente pagina nella storia del funky, che continua attraverso capitoli discografici convincenti come 3121 del 2006 e Planet Heart del 2007.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Britney Spears.
2: La Lolita del pop, Britney Jean Spears, è nata il 2 dicembre 1981 a Kentwood, in Louisiana. James e Lynn, i suoi genitori e i fratelli, fin da quando era piccola, assistevano divertiti alle sue esibizioni. I suoi familiari stavano a guardarla per ore, mentre la piccola si metteva davanti allo specchio e imitava le cantanti del momento. Nessuno di loro avrebbe però mai pensato di essere di fronte ai primi passi di una futura reginetta del pop. Per accontentarla e soprattutto per stare un po' tranquilli in casa, i coniugi Spears iscrivono la loro bambina nel coro della chiesa locale a soli 6 anni. Il coro di quartiere naturalmente non è il luogo preferito dalla piccola Britney per dare sfogo alla sua scatenata ugola d'oro. Ambiziosa, oltre che brava, a soli 8 anni convince i genitori ad accompagnarla ad un'audizione di Disney Channel per il celebre programma Mickey Mouse Club.

8 anni sono troppo pochi per essere scelta in un programma TV, anche se si tratta del canale dei cartoni, e quindi Britney viene scartata. Tutti i presenti però durante le prove si accorgono del suo talento e uno dei selezionatori la presenta a un importante manager di New York. Quest'ultimo, accortosi anche lui della grandezza di questa enfant prodige, decide di raffinare il suo talento e le fa studiare canto e danza per i 3 anni consecutivi. Studentessa modello, Britney inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo, molti gli spot televisivi che la vedono protagonista, e tra una lezione e l'altra, la giovane artista viene anche ingaggiata nel cast della versione teatrale di The Bad Seed, messo in scena con grande successo a Broadway. Un allenamento importante che l'aiuterà a conquistare il suo primo traguardo. Finalmente, a 11 anni, riesce ad entrare nel Disney Channel ed è scritturata nel gruppo di piccoli attori del canale per un anno intero.

Al termine della sua esperienza sul canale dei cartoni, Britney ha già molte offerte come cantante e, stipulato un contratto con Jive Records, comincia il lancio globale della mini artista. Britney è la bambolina seducente che canta in modo aggressivo. A trasformarla in Lolita sono Eric Foster e Max Martin, produttori anche del suo primo vendutissimo album Baby One More Time. Il disco è preceduto dall'omonimo singolo, rimasto famoso per il video in cui Britney balla vestita da scolaretta. L'album si piazza al primo posto delle classifiche americane e subito dopo esplode anche in Europa. Britney Spears non è solo un fenomeno musicale, è l'adolescente capace di lanciare modelli e mode imitate nei 5 continenti. È inevitabile che il suo nome compaia puntualmente nelle cronache rosa accanto a nomi famosi della musica mondiale, come per esempio Justin Timberlake. Pettegolezzi a parte, la carriera di Britney va avanti a gonfie vele e il suo secondo CD, Oops, I Did It Again, è l'ennesimo stratosferico successo globale.

pubblico più matura e più sofisticata. Il primo singolo estratto è I'm a Slave for You, pezzo presentato anche agli MTV Video Music Awards del 2001. Per la prima volta in questo disco, la Spears collabora nella composizione delle canzoni e usa generi musicali diversi. Nel 2002 recita nel film Crossroads, risultato poi un mezzo flop al botteghino. La performance di Britney fu aspramente criticata e le comportò la vincita di un Razzie Award come peggior attrice. Nel 2003 è la volta dell'album In The Zone. La Lolita di un tempo adesso si è completamente trasformata in una sirena sexy che canta versi più seducenti che mai, come dimostrano i singoli Me Against The Music, Toxic e Every Time. La popolarità di Britney Spears tra gli adolescenti è tale che perfino Madonna la invita a duettare con lei. Il brano del loro incontro è Me Against The Music. Presentandolo al Radio City Music Hall, le due star suscitano scandalo scambiandosi un saffico bacio sulla bocca. A 23 anni, nel settembre 2004, Britney sposa a sorpresa il ballerino Kevin Federline. La cerimonia è stata segretissima e l'annuncio dell'avvenuta unione i fan l'hanno avuta tramite il sito web della cantante. È sempre tramite internet che nell'aprile del 2005 la cantante di Toxic annuncia al mondo di essere in dolce attesa per la prima volta. Pochi mesi dopo l'annuncio della gravidanza, la Spears pubblica Be in the Mix, The Remixes. Per avere un nuovo album bisogna aspettare la fine di ottobre 2007, quando l'ex Enfant Prodige edita Blackout, raccolta anticipata dal singolo Gimme More e CD che in poco più di due mesi ha venduto la bellezza di 1,5 milioni di copie, di cui 675.000 solo negli Stati Uniti. Nel frattempo, le cronache rosa hanno molti motivi di occuparsi della vita privata della pop star. La nascita del secondo genito nel settembre 2006, il turbolento divorzio da Federline nel novembre dello stesso anno e le liti per l'affidamento dei due figli della coppia sono oro per i paparazzi. E nel bene, come nel male, Britney è ancora al centro dell'attenzione del pubblico e dei media.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Police.
2: Nel gennaio 1977, mentre Londra impazza per il punk e per i Sex Pistols, tre ragazzi decidono di partire da Newcastle, una cittadina in provincia, per andare nella capitale a tentare la fortuna con la musica. Il primo componente del trio è Gordon Matthew Summer, un maestro elementare con la fissazione della musica jazz. Il suo soprannome è Sting, Pungiglione, un nomignolo dovuto alle magliette a righe gialle e nere che il cantante e bassista indossa spessissimo. Il secondo componente della band è Stuart Copeland, un ragazzo di origine statunitense, figlio di un diplomatico di stanza nel Regno Unito. Un virtuoso della batteria con la passione per il rock and roll. Il terzo della line-up è Henry Padovani,

Un grintoso chitarrista che sbarca il lunario in locali di infimo ordine. Sting, Copland e Padovani. Questa è la formazione originaria dei Police. I primi concerti dei Police sono traumatici. Il pubblico vuole il punk, ma Sting e soci hanno in mente ben altro. Conquistare Londra si rivela più difficile di quanto i tre avevano pensato, ma non è certo qualche difficoltà a scoraggiarli. Nell'aprile 1977, pagando di tasca propria la sala d'incisione, i Police realizzano il singolo Fallout Nothing Achieving, che commercialmente si rivela un flop. Padovani abbandona il gruppo. Tra gli addetti ai lavori, però, le canzoni dei Police suscitano interesse ed è proprio grazie allo sfortunato esordio discografico che i Police incontrano il loro nuovo chitarrista, Andy Summers. Più anziano e conosciuto dei suoi compagni, Summers non fatica a trovare un'etichetta discografica per la band e a novembre del 1978 i Police incidono il primo LP. È Outlandos d'Amour, un capolavoro in bilico tra rock e reggae che include anche l'emozionante Roxanne.

Roxanne, canzone dedicata a una prostituta, suscita in Gran Bretagna molte polemiche e viene censurata. Mentre la BBC si rifiuta di trasmetterla, negli Stati Uniti il brano è tra i più trasmessi dalle radio. In America è proprio la peccaminosa Roxanne ad aprire ai Police la porta della celebrità. Nel 1978, oltre a svettare nella hit parade con i Police, Sting debutta anche come attore nel film Quadrophenia, tratto dall'omonimo disco degli Who. L'impegno sul set di Quadrophenia non distrae il biondo frontman dalla realizzazione del secondo magnifico capitolo discografico dei Police. Regatta de Blanc, che uscirà nel 1979, è un album epocale con una tracklist che spazia da Message in a Bottle a It's Alright for You, passando da Bring on the Night. Regatta de Blanc è l'album della consacrazione mondiale. Dopo l'uscita di questo disco, i Police affrontano un tour mondiale che tocca anche luoghi mai raggiunti prima da una rock band. Sting e soci si esibiscono ovunque, Hong Kong e Bombay incluse. Tra una tappa e l'altra della tournée, il trio continua a lavorare in studio in Olanda. È qui che nasce l'album Zenyatta Mondatta. Per la critica è una delusione. Il pubblico di tutto il mondo, al contrario, stravede per Don't Stand So Close to Me e The Do Do Do The Da Da Da.

Per oltre 20 mesi, all'inizio degli anni 80, i Police riempiono gli stadi dei 5 continenti. Il successo globale dell'album Zenyatta Mondatta è senza precedenti. E nel 1981 Sting e compagni pubblicano un altro disco elegante quanto commercialmente accattivante, Ghost in the Machine. Album che contiene successi come Spirit in the Material World e Every Little Thing She Does Is Magic. Per i Police sarebbe facile continuare a sfruttare il loro buon momento e sfornare successi tutti uguali. Invece, forse per orgoglio, forse per ribattere la critica che era stata particolarmente dura, il gruppo, nel 1983, pubblica l'intellettuale Synchronicity, una raccolta in cui il brano più famoso è Every Breath You Take, ma in cui compaiono, tra gli altri pezzi, anche Oh My God e Mother, una canzone composta e cantata dal chitarrista Summers. Dopo la trionfale tournée mondiale di Synchronicity, le tensioni che dividono Sting e Copland si fanno più forti. Il concerto del 3 gennaio 1984 è la loro ultima apparizione live. Tra la delusione di milioni di fan, i Police annunciano di volersi prendere una pausa. Il timore degli appassionati della band è che il trio in realtà voglia sciogliersi definitivamente. Una paura fondata, tant'è che il gruppo per 19 anni sospende l'attività, tranne che per un'unica uscita discografica. Nel 1986, a tener viva la speranza di una possibile reunion, viene pubblicato Every Breath You Take, The Singles, raccolta di singoli che presenta un bel remake intitolato Don't Stand So Close to Me 87.

All'indomani dello stop del progetto Police, i tre componenti della band intraprendono con successo la carriera solista. Sting è un cantautore amato in tutto il mondo. Stewart Copeland scrive colonne sonore e musiche per balletti e Andy Summers lavora dietro le quinte di album pregevoli. Il gruppo dei Police resta in naftalina per 19 anni, finché il 10 marzo 2003, in occasione dell'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame, Sting, Stewart Copeland e Andy Summers tornano a suonare insieme sul palco della Waldorf Astoria di New York, dove si svolge la cerimonia. Ancora 4 anni di pausa e l'11 febbraio 2007 i tre danno vita ad un concerto evento a Los Angeles, dove la band partecipa alla cerimonia di consegna dei Grammy Awards. Il ritorno sulle scene viene organizzato per festeggiare i 30 anni dall'uscita del primo singolo, Fallout. Sting e soci si presentano sul palco gridando "We are the Police and we are back" e stavolta il loro live prelude davvero a un nuovo tour mondiale. Tournée che si svolge con enorme successo nell'autunno dello stesso anno.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3 e un minuto.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: The Pretenders.
5: I Pretenders sono Chrissy Hynde. È lei la fondatrice della band e l'unico componente del gruppo a non aver mai gettato la spugna. Carattere indomito e ribelle, l'artista nata negli Stati Uniti subito dopo il college nel 1973 si trasferisce in Gran Bretagna, dove prima lavora come giornalista del New Musical Express e poi come commessa dell'avveniristico negozio londinese Sex, ideato dal futuro manager dei Sex Pistols Malcolm McLaren e dalla sua fidanzata, la stilista Vivienne Westwood. È qui che conosce anche Sid Vicious, bassista delle Pistole del Sesso, che cerca inutilmente di sposare per ottenere il permesso di soggiorno prima di essere costretta a rientrare negli USA. Decisa comunque a vivere in Europa, dopo 2 anni a Cleveland, la Hynde si trasferisce a Parigi e da qui, grazie a McLaren, ottiene un ingaggio come chitarrista con i londinesi Master of the Backside, ovvero i futuri The Damned. È solo nel 1978 che, grazie a Dave Hill, boss dell'etichetta discografica Real Record, ottiene una scrittura e, assieme al bassista Pete Farndon, il chitarrista James Honeyman Scott e il batterista Martin Chambers, forma i Pretenders. Il successo non si fa attendere e i primi singoli della band, Stop Your Sobbing Kid e Brass in Pocket, scalano la classifica inglese.

La popolarità acquisita con i primi 45 giri consente ai Pretenders di pubblicare già nel 1979 il loro primo omonimo album. Tutto sembra andare per il meglio, grazie anche al bis ottenuto dal secondo long playing Pretenders 2, quando la band viene decimata dalla droga. In pochi mesi, tra il 1982 e il 1983, scompaiono per overdose sia Honeyman Scott che Farndon. Il dolore per la perdita dei compagni però non ferma Chrissie Hynde, che ingaggiati l'ex Average White Band Robbie McIntosh alla chitarra e il Malcolm Foster al basso, entra in studio per incidere Learning to Crawl, disco del 1984 che tra le altre canzoni contiene anche la celebre Middle of the Road. Dopo la collaborazione con gli UB40, che porta alla pubblicazione di pezzi storici come I Got You Babe, i Pretenders, nel quale adesso milita anche l'ex chitarrista degli Smiths Johnny Marr, si dedicano alla composizione delle tracce di Get Close. L'album, edito nel 1986, stupisce negativamente i fan della prima ora per la svolta pop della band. Il grande pubblico, però, al contrario, apprezza le nuove canzoni, e in special modo Don't Get Me Wrong.

Stella riconosciuta del rock al femminile, Chrissie Hynde, già madre di Natalie Ray Hynde, avuta nel 1983 dal cantante dei Kinks Ray Davis, nel 1985 sposa Jim Kerr, leader dei Simple Minds, e da lui ha la sua seconda figlia Yasmin. La maternità, assieme al desiderio di essere sempre in prima linea a favore di associazioni animaliste e vegetariane, fanno sì che dagli anni 90 l'attività artistica subisca un drastico rallentamento. Solo nel 1994, con una formazione tutta nuova che vede al fianco della Hynde il chitarrista Andy Seymour, l'ex Smiths Andy Rourke al basso, l'ex Primitives Andy Hobson al basso e l'ex Impossible Dreamers James Hood alla batteria, i Pretenders pubblicano Last of the Independents, che contiene il successo radiofonico I'll Stand By You.

Anche negli anni 2000, Chrissy Hynde e i suoi Pretenders hanno molto da dire per quel che riguarda il rock e l'impegno a favore dei diritti degli animali. Il nuovo decennio si apre con una serie di concerti legati alla promozione di Viva el Amor, edito nel 1999, e continua con la pubblicazione di Loose Screw del 2002. L'anno dopo è lo stesso Johnny Ramone a volere la band inglese tra i partecipanti del CD We're a Happy Family Tribute to Ramones, dove i Pretenders interpretano la loro versione di Something to Believe In. Nel 2005 la band viene inserita di diritto nella Rock and Roll Hall of Fame. Altri 3 anni di silenzio, e con l'ennesima nuova line-up formata, oltre che da Chrissy Hynde, da Nick Wilkinson, James Walborn, Eric Heywood alla pedal steel guitar e Jim Keltner alla batteria, esce il nuovo album intitolato Break Up the Concrete, seguito a ruota da Live in London, che contiene in versione dal vivo i maggiori successi della storica formazione. Il debutto come solista di Chrissy Hynde, Stockholm, del 2014, non manda in pensione i Pretenders, che tornano in studio per l'album Alone nel 2016. Il tempo che passa non ferma neppure l'indomita Chrissy, che a 65 anni suonati affronta un nuovo tour mondiale, che nel 2017 la porta a cantare Back on the Chain Gang e gli altri suoi maggiori successi in tutto il mondo.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Fleetwood Mac.
3: In Inghilterra impazza il British Blues. È la seconda metà degli anni 60 e il batterista Mick Fleetwood, ventenne originario della Cornovaglia, decide di fondare una band tutta sua. A sposare la sua idea sono il bassista John McVie e i chitarristi Peter Green e Jeremy Spencer. Trovare un contratto discografico per ragazzi così talentuosi non è per niente difficile e già nel novembre 1967 il gruppo è in studio al CBS di Londra per dare vita al primo auto-intitolato album. Gli addetti ai lavori sono consapevoli di avere di fronte un ensemble fantastico, il pubblico un po' meno. Nonostante il loro valore, i Fleetwood Mac godono sì di un buon successo, ma la fama, quella vera, stenta ad arrivare. E Peter Green, dopo altri due album di studio, Mr. Wonderful del 1968, Then Play On del 1969, abbandona la formazione. Da questo momento in poi, il gruppo cambia continuamente line-up, finché nel 1975 il nuovo chitarrista Lindsey Buckingham mette come condizione per il suo ingresso nella band il portarsi dietro la fidanzata cantante Stevie Nicks. Il risultato è stupefacente. Con la Nicks alla voce, i Fleetwood Mac incidono un album eponimo che entra di diritto nella storia della musica, grazie a pezzi come Over My Head e Say You Love Me. Due anni più tardi, nel 1977, con l'uscita del 33 giri Rumours, è il trionfo. Trainato da canzoni come Dreams o Don't Stop, il disco vende in pochi mesi oltre 10 milioni di copie nel mondo.

All'indomani dell'uscita di Dreams, i Fleetwood Mac hanno conquistato la fama, ma non la stabilità. Le diverse urgenze artistiche dei vari componenti fanno sì che la vita della band sia tutt'altro che rose e fiori. Per il 12° album Task del 1979, per esempio, tra i mugugni degli altri compagni, Lindsey Buckingham inserisce nella raccolta tutta una serie di brani sperimentali. Il risultato è che Task viene terminato quando il budget ha raggiunto oramai una cifra strabiliante e non riesce a bissare il successo del suo predecessore. La casa discografica considera il progetto un vero fallimento commerciale e a salvare le sorti dell'LP sono solo poche canzoni, tra cui Sara, scritta interamente da Stevie Nicks. Sara verrà riproposta anche nell'album dal vivo Live del 1980, nella versione registrata durante un concerto della band a St. Louis.

All'indomani dell'uscita di Live, i Fleetwood Mac tornano in studio. Chiusi al Château de Hauraville in Francia, la Nyx e i suoi compagni compongono Mirage, raccolta di inediti che permette loro di tornare ad affacciarsi nella classifica dei dischi più venduti negli Stati Uniti. Anche per il lancio di Mirage, la formazione anglo-americana costringe la casa discografica a non badare a spese. Il video di Gypsy è la prima vera clip della storia della musica a essere girata con un budget assolutamente stellare e di diritto entra anche nella storia del nascente canale monotematico MTV, che la trasmette in ogni parte del globo. Il ritorno alla popolarità, per l'ennesima volta però, non coincide con l'inizio di un periodo sereno. Tutt'altro. Mentre Gypsy e le altre canzoni di Mirage vengono cantate dai fan dei Fleetwood Mac in tutto il mondo, Stevie Nicks è in clinica per sottoporsi a un trattamento per disintossicarsi dalla cocaina e la maggior parte dei componenti della band preferisce dedicarsi a progetti solisti piuttosto che lavorare a un disco del gruppo. Per avere il successore di Mirage bisognerà aspettare 5 anni. È solo nel 1987 che il gruppo di Mick Fleetwood farà uscire Tango in the Night, che contiene brani noti quali Big Love, Mystified o Little Lies.

Di nuovo ai ferri corti per divergenze sia artistiche che personali, nell'agosto del 1987 i Fleetwood Mac decidono di incontrarsi a casa della cantante e compositrice Christine McVie. La riunione, organizzata da Christine per mettere pace tra i suoi compagni della band, però fallisce miseramente e leggenda vuole che durante l'incontro Lindsey Buckingham e Stevie Nicks arrivino addirittura alle mani. Che si siano picchiati o no, in ogni caso, sia Buckingham che la Nicks piano piano si allontanano dalla band, che da quel momento in poi vedrà l'avvicendamento di una serie pressoché infinita di musicisti. Una vera e propria reunion dei principali membri dei Fleetwood Mac si ha solo quasi 20 anni dopo, quando la formazione di Gypsy affronta un tour mondiale che parte il 30 settembre 2014 da Minneapolis e termina il 22 novembre 2015 in Nuova Zelanda.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Guns N' Roses. Belli ma cattivi. I Guns N' Roses hanno segnato in maniera indelebile la storia dell'hard rock mondiale. E probabilmente, se non fossero diventati famosi, avrebbero finito per passare la maggior parte della loro vita in carcere. A far incontrare i futuri autori di Appetite for Destruction è Los Angeles, città che rappresenta per tutti loro una via di fuga. Il chitarrista Slash è nato in Inghilterra nel 1965 in una famiglia benestante. Il padre disegna copertine per gli album di Neil Young e John Mitchell. La madre è una stilista specializzata in abiti e arredi per scenografie cinematografiche. Arrivato non ancora maggiorenne a Los Angeles, a seguito della sua famiglia, scappa subito di casa per mettersi a fare il vagabondo e il teppista. Il cantante Axl Rose, che è nato nell'Indiana nel 1962, viene da una famiglia disagiata, nella quale ha vissuto tra violenze e abusi. Scappato a Los Angeles, finirà di nuovo per convivere con squallori e miserie, droghe e bassi fondi. Il secondo chitarrista e autore della maggior parte delle musiche dei Guns, Izzy Stradling, si trascina per le strade di Los Angeles tra vandalismo e dedizione incondizionata alla musica rock old style. Duff McKagan, il bassista del gruppo, è nato a Seattle nel 1964 e arriva nella città degli angeli per sfuggire a un mandato d'arresto per furto d'auto. Il batterista Steven Adler, nato nell'Ohio nel 1965, si trasferisce poco più che adolescente a Los Angeles, dove trova la droga, il sesso e la vita balorda alla quale aspira.

La California degli anni Ottanta, a chi non vi abita, appare il paradiso in terra. Belle ragazze, droga e sesso. Tutti alcolizzati e tossicodipendenti fin da ragazzi, i Guns N' Roses a Los Angeles aspirano a mettere in pratica il loro modo di vivere estremo, tra i lussi e i sogni della Mecca del cinema. Incontrarsi per i cinque è inevitabile e nella prima metà degli anni Ottanta finiscono per vivere tutti insieme in un bordello studio underground. I Guns N' Roses provano continuamente davanti a centinaia di persone che vanno e vengono, di giorno e di notte, per ascoltare la musica delle pistole, ma anche per festini di sesso e droga. I Guns N' Roses restano confinati nella loro cantina fino al 1987. A poco più di 20 anni, i cinque esordiscono con l'album Appetite for Destruction, disco destinato a spopolare in tutto il mondo. Un disco e Axel e soci imperversano nei 5 continenti. I teenagers fanno a gara per sfoggiare le magliette con il volto del biondo frontman e le pistole e rose diventano una leggenda da imitare.

Nel 1988 i Guns N' Roses realizzano Lies, un album semiacustico che contiene 4 tracce già pubblicate nell'EP Live Like a Suicide, inediti storici come la ballata Patience e la cover di Mama Keen, uno dei primi singoli degli Aerosmith. Partiti per il loro primo tour mondiale nel 1987, Axl e i soci festeggiano l'uscita del disco suonando in giro per il mondo. La loro tournée, che raccoglie folle oceaniche, andrà avanti fino al 1990. Il successo comunque non impedisce ai componenti del gruppo di mettersi nei guai. Axl Rose si distingue per le sue bizze e finisce regolarmente sulle pagine di Cronaca Rosa. Tutti continuano ad avere problemi con la droga, la giustizia e le donne. Nel gruppo ci sono vari avvicendamenti. Entra il tastierista Dizzy Reed e il batterista Steve Adler viene rimpiazzato da Matt Sorum, ex Cult. A coronare la discografia dei Guns N' Roses, nel settembre 1991 arrivano i due album Use for Illusion 1 e Use for Illusion 2, una doppia uscita che regala ai fan brani dolci come Don't Cry, November Rain o You Ain't the First, pezzi hard rock come Back of Beach, You Could Be Mind o Double Talking Jack.

A partire dal 1993, il gruppo è teatro di forti contrasti tra il vocalist Axl Rose, ritenuto leader carismatico della band, e i vari membri originari. Nel 1993 esce The Spaghetti Incident, un disco che contiene soprattutto cover come Look at Your Game Girl di Charles Manson. Mentre la band si aggiudica il World Music Awards come miglior band hard rock dell'anno, Axl Rose riesce a vincere la causa per la proprietà del nome Guns N' Roses. È la goccia che fa traboccare il vaso. Nel giro di un paio d'anni, Gilby Clark, Slash, Matt Sorum e Duff lasciano il gruppo. Perché i Guns di Axl tornino a suonare, bisognerà attendere il 1998. Assieme ai chitarristi Robin Finch e Paul Tobias, il bassista Tommy Stimson, il batterista Josh Freese, Dizzy Reed e l'addetto ai campionamenti Chris Pitman, Axl Rose nel 1999 incide Oh My God per la colonna sonora di Giorni Contati. Nel mese di febbraio 2006, su internet circolano illegalmente demo di Better, Catcher in the Rye, IRS e There Was a Time. Tre nuove canzoni della band che affronta un tour mondiale al quale assistono 700.000 paganti. Axl Rose nel 2007 duetta con Sebastian Bach, ex cantante degli Skid Row, nel singolo Love is a Beach Slap, Stuck e la cover degli Aerosmith Back in the Saddle. Il 2008 segna il ritorno dei Guns N' Roses con il singolo Chinese Democracy, che anticipa l'uscita dell'attesissimo nuovo CD del gruppo.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Wham. George Michael ed Andrew Ridgeley sono due compagni di corso alla Bashley Meets Comprehensive School di Watford in Inghilterra. Appassionati di musica, i due iniziano a suonare con altri compagni di scuola nella band degli Executive. Il 24 marzo del 1982 Michael e Ridgeley decidono di lasciare gli altri e fondare un duo, gli Wham. Le canzoni della coppia piacciono subito e nel giro di poche settimane George ed Andrew firmano un contratto con la piccola etichetta Inner Vision e il 28 maggio esce il singolo di debutto Wham Rap, che ottiene un buon successo. Nel mese di ottobre il duo pubblica Young Guns Go For It, singolo che sfiora la UK Top 40. Grazie a un vero colpo di fortuna, poco tempo dopo, gli autori del celebre Top of the Pops, importantissimo spettacolo settimanale della BBC, sono costretti a cercare urgentemente ospiti musicali al di fuori della Top 40, per rimpiazzare un posto vacante. In qualità di band più vicina alla posizione numero 40, gli Wham vengono ripescati e l'apparizione televisiva dà il via a un vero e proprio fenomeno di massa. Young Guns Go For It scala la hit parade e la popolarità degli Wham sale vertiginosamente.

Gli UM conquistano il pubblico delle teenager con Young Guns Go For It e sulla scia del successo ripubblicano il primo 45 giri, UM Rap, e fanno uscire Bad Boys e Club Tropicana. Tutti brani accompagnati da video sensazionali che proiettano il duo nell'Olimpo del pop britannico assieme a Duran Duran, Culture Club e Spandau Ballet. L'album di debutto del giovane duo, ottimisticamente intitolato Fantastic, viene pubblicato il 9 luglio del 1983 e viene seguito da decine di apparizioni pubbliche. In questo periodo, accanto a George ed Andrew, ci sono le coriste Pepsi The Mac e Shirley Holliman, che in seguito formeranno il duo femminile Pepsi & Shirley. Mentre Fantastic svetta nella UK chart, gli UM si chiudono in studio per realizzare i brani del secondo album e, non autorizzato, esce un medley intitolato Club Fantastic Megamix, che riunisce gli unici tre brani non estratti in formato singolo, Come On, A Ray of Sunshine e la cover Love Machine. Gli UM ritornano nel 1984 con Wake Me Up Before You Go Go, che diventa la loro prima numero uno nel Regno Unito.

Nel 1994 George Michael pubblica il singolo Careless Whisper, che esce in Europa solo a suo nome. Con Andrew, nell'autunno dello stesso anno, è di nuovo al primo posto delle classifiche mondiali con Freedom, un'altra hit che viene pubblicata in Make It Big, secondo album del duo in cui compaiono anche Everything She Wants, Heartbeat e Like Baby. Nel mese di dicembre il gruppo partecipa al progetto benefit Band Aid, cantando in Do They Know It's Christmas, singolo che relega la famosa canzone di Natale degli UM, Last Christmas, al secondo posto della classifica inglese. In ogni caso, George ed Andrew devolvono tutti i proventi del brano al progetto Band Aid per sostenere la lotta contro la carestia in Etiopia.

Il 1985 per gli UM è l'anno dei record. Ottengono 3 nomination ai Grammy Award, il primo posto nella classifica americana e sono il primo gruppo pop a suonare dal vivo in Cina. Nel paese della Grande Muraglia, George ed Andrew girano il film documentario Foreign Skies, più conosciuto in Italia con il sottotitolo descrittivo UM Live in China. Rientrati in Inghilterra, dopo il lungo tour mondiale, gli UM mostrano i primi segni di un imminente scioglimento. Al Live Aid, i due si presentano separatamente. George canta Don't Let the Sun Go Down on Me con l'idolo di sempre Elton John, mentre Andrew si unisce a Kiki Dee nelle file dei coristi di supporto. Il 13 novembre 1985, dopo l'uscita dell'hit I'm Your Man e dell'album The Age of Heaven, George ed Andrew annunciano di voler intraprendere strade diverse. L'ultimo atto della band è il concerto The Final, che si tiene il 28 giugno 1986 al Wembley Stadium, davanti a circa 72.000 persone distrutte dalla commozione. La serata diventa anche il testamento discografico del duo. Dopo The Final, Andrew Ridgeley nel 1990 incide l'album Son of Albert, che non ottiene che un tiepido successo. George Michael nel 1987 registra il suo primo album Faith, che vende oltre 14 milioni di copie in tutto il mondo, dando il via a una brillante carriera solista.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Lionel Richie. Lionel Brookman Richie Jr. nasce a Tuskegee in Alabama il 20 giugno 1949 e cresce nel campus del Tuskegee Institute, davanti al quale si trova la casa di famiglia. Durante gli anni 60, Lionel Richie si fa le ossa militando in vari gruppi R&B e, terminati gli studi nel 1968, diventa il cantante e sassofonista dei Commodores, band formata da Richie assieme a William King alla tromba, Thomas McClary chitarra, Ronald Laprid basso elettrico, Walter Orange batteria e Milan Williams tastiere, gruppo di Detroit destinato a segnare la storia della musica funky and soul. I Commodores debuttano discograficamente per la Motown Records nel 1974 con Machine Gun, il primo di 13 fortunatissimi album. Fin dalla fine degli anni 70, Lionel Richie accetta di comporre canzoni per altri artisti. Fra i brani più famosi scritti per illustri colleghi ci sono Lady, che viene portata al successo nel 1980 da Kenny Rogers, e Endless Love, interpretata assieme a Diana Ross nella colonna sonora dell'omonimo film diretto nel 1981 da Franco Zeffirelli.

Il successo del duetto Endless Love nel 1982 spinge Lionel Richie a intraprendere la carriera solista. Il suo album di debutto, intitolato semplicemente con il suo nome, vende oltre 4 milioni di copie grazie a ballate e canzoni intriganti come Service You Right, Wandering Stranger, My Love, You Mean More To Me e Just Put Some Love In Your Heart. L'anno successivo, il cantautore di Task G pubblica Can't Slow Down, album che si aggiudica due prestigiosi premi Grammy Awards e conferma Richie tra le maggiori star internazionali, grazie soprattutto al singolo All Night Long, che conquista la posizione numero uno della classifica Billboard e si piazza al secondo posto della hit parade dei singoli più venduti in Europa.

La metà degli anni Ottanta è un periodo particolarmente felice per la carriera di Lionel Richie, reduce dal successo stratosferico della ballata Hello del 1984, l'anno dopo Richie porta a successo la sua intramontabile Say You, Say Me, canzone inclusa nella colonna sonora del film Il Sole a Mezzanotte, che vince un premio Oscar. Sempre nel 1985, Lionel Richie è coautore del singolo We Are The World, brano realizzato insieme a Michael Jackson nell'ambito del progetto USA for Africa. Le super celebrità di USA for Africa, star del calibro di Tina Turner, Bob Dylan e Bruce Springsteen, sulla falsa riga di quanto fatto dalla Band Aid di Do They Know It's Christmas in Inghilterra, decidono di registrare la canzone per donare i proventi alla popolazione dell'Etiopia. Stampato in 800.000 copie, We Are The World va esaurito in soli 2 giorni e il 5 aprile del 1985 il brano straccia ogni record nell'airplay radiofonico, perché viene trasmesso contemporaneamente da più di 5.000 stazioni. Complessivamente, il progetto We Are The World riesce a raccogliere circa 50 milioni di dollari.

Nel 1986 Lionel Richie pubblica Dancing on the Ceiling, album che all'inizio doveva prendere il titolo da Say You Say Me, la canzone più celebre tra quelle incluse nel disco. Dancing on the Ceiling include anche C'est là, brano che scala la classifica dei singoli sia in America che in Europa. Deciso a prendersi una lunga pausa dallo show business, Lionel Richie, dopo Dancing on the Ceiling, smette di incidere dischi e riduce l'attività artistica al minimo. Nei successivi 10 anni osserva un silenzio totale, rotto solo dalla pubblicazione, nel 1982, dell'antologia Back to Front, dove sono raccolti hit quali My Destiny, Love, Oh Love e la straordinaria Easy, che anni dopo verrà ripresa anche dai Faith No More. Per avere un nuovo album bisogna aspettare il 1986 e l'uscita di Louder Than Words, album che, come il successivo Time del 1998, non riesce a bissare gli strabilianti risultati commerciali dei dischi che lo precedono. Nel 2002, un suo brano, Running With The Night, viene inserito nel popolare videogioco Grand Theft Auto Vice City. Il 12 settembre del 2002, l'ex Commodores pubblica il suo 8° album registrato in studio, Coming Home. Il primo singolo estratto, I Call It Love, riporta Richie ai vertici delle hit parade mondiali e spinge anche le vendite del CD, che raggiunge la 6ª posizione tra gli album più venduti in America. Nel video del brano compare anche la figlia adottiva Nicole, che l'11 gennaio 2008, insieme al suo compagno Joel Madden, leader dei Good Charlotte, lo rende nonno, dando alla luce la piccola Harlow Winter Kate Madden.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Anastasia.
2: Anastasia Lynn Newkirk nasce a Chicago il 17 settembre 1973, ma cresce a New York. La sua è una famiglia di artisti, la madre è un'attrice di Broadway, il padre è un cantante che si esibisce nei locali della East Coast. Grazie alle professioni dei genitori, la piccola Anastasia scopre presto di amare la musica e la danza e di avere un gran talento per entrambe. Purtroppo per lei, a 13 anni, scopre di essere ammalata del morbo di Crohn, una malattia che colpisce l'intestino e che la costringe a operarsi. È l'inizio di un'adolescenza poco felice. Quando Anastasia ha 14 anni, i suoi genitori si separano e lei si trasferisce con la madre nel West Side di Manhattan. Qui si diploma alla Professional Children's School, mentre comincia a fare esercizi con la voce interpretando le canzoni di Elton John, idolo musicale della madre. Il suo talento innato le fa guadagnare immediatamente il soprannome di Freak of Nature, scherzo della natura, che diventerà anche il titolo del suo secondo album. Ormai decisa a provare le sue capacità in pubblico, la cantante newyorkese ottiene un ingaggio come vocalist al club 1018. Da lì, per le sue doti di ballerina, accede all'MTV Club, con il quale appare nel video di Everybody Get Up e Twist and Shout delle Salt and Pepa. Piano piano Anastasia si fa un nome tra gli addetti ai lavori e nel 1993 vola a Los Angeles per incidere il brano One More Chance.

Al ritorno da Los Angeles, Anastasia è sfiduciata. Nonostante le promesse del suo produttore, alla registrazione di One More Chance non segue alcun contratto discografico. Per realizzare il sogno di diventare un'artista famosa, la cantante deve attendere il 1998, anno in cui la sua manager, Lisa Brodé, la spinge a presentarsi a The Cut, un programma di MTV per la ricerca di nuovi talenti. Durante la trasmissione canta Not That Kind, supera ben 150 concorrenti e scatena l'entusiasmo di grandi della musica come Michael Jackson, che le telefona la sera stessa della messa in onda per complimentarsi personalmente. Dopo The Cut, la carriera di Anastasia è un trionfo. Ottiene un contratto discografico con la Daylight Records e un team di autori e produttori celebri collabora al suo primo album Not That Kind, che viene pubblicato il 13 giugno 2000. Il primo singolo è I'm Out Love, un hit che raggiunge i vertici delle hit parade in Europa, Asia e Oceania. Tra il 2000 e il 2001 dal CD vengono estratti altri tre singoli: la title track Not That Kind, Cowboys and Kisses e Made for Loving You. L'album esce anche negli Stati Uniti il 27 marzo 2001, ma nonostante il singolo I'm Out of Love si piazzi al primo posto della classifica dance, Anastasia non si è ancora imposta nella sua patria d'origine.

Il 26 novembre 2001 Anastacia pubblica il suo secondo album, Freak of Nature, scherzo della natura, dal soprannome affibbiatole in famiglia, dove tutti si stupivano che una ragazzina tanto piccola fisicamente avesse una voce così esplosiva. Grazie ai singoli Paid My Dues, Why Do You Lie To Me, One Day In Your Life e You'll Never Be Alone, Freak of Nature è l'album della conferma di Anastacia tra le star internazionali. Il successo della giovane cantante americana è tale che nell'estate 2002 viene affidata alla sua voce la colonna sonora dei mondiali di calcio FIFA 2002, il singolo Boom. Piuttosto sfortunata nella vita privata quanto baciata dalla fortuna nella sua professione, nel 2003 Anastacia scopre di essere stata colpita da un cancro al seno sinistro ed è costretta ad allontanarsi dalla musica per affrontare una grave radioterapia. La malattia, però, non la vince. Il 10 febbraio 2003 subisce l'operazione per rimuovere il tumore e a maggio dello stesso anno è di nuovo in sala di registrazione per incidere la canzone Love is a Crime, un brano della colonna sonora del film Chicago.

Anastasia, alla fine del 2003, si trasferisce a Los Angeles, dove scrive il terzo album, Anastasia, che contiene due tracce in memoria della recente malattia, Where Do I Belong e Heavy on My Heart. Il nuovo album propone nuove sonorità che l'autrice chiama Sprock, ovvero un misto di soul, pop e rock. L'album esce il 29 marzo del 2004 e scala la vetta delle classifiche internazionali vendendo 35 milioni di dischi grazie a singoli come Left Outside Alone, Sick and Tired, Welcome to My True e la già citata Heavy on My Heart. Nel 2005 Anastasia partecipa alla colonna sonora dei Fantastici 4 con la canzone Everything Burns, duetto che la vede in coppia con Ben Moody. Nello stesso anno presta la voce a un altro celebre duetto, I Belong to You, il ritmo della passione, con Eros Ramazzotti. Il 7 novembre 2005 esce il suo primo Greatest Hits, Pieces of a Dream, e nella primavera del 2006 viene pubblicato un DVD contenente un concerto di Anastasia dal titolo Live at Last, registrato tra il 24 e il 26 ottobre del 2004 a Berlino e a Monaco di Baviera. Non contenta di essere una star della musica mondiale, dal 2006 Anastasia si occupa anche di moda, come stilista di una nota marca di abiti femminili. Il 21 aprile 2007 si sposa con la sua ex guardia del corpo Wayne Newton in Messico e passa la luna di miele a Parigi e poi a Mauritius. Finita la luna di miele, torna in studio per le sessioni del nuovo album My Vision from Glasses.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Barbara Streisand.
1: Attrice, regista, produttrice e cantante, Barbara Streisand è, a ragione, considerata la raffinatezza fatta canto. Nata a Brooklyn, New York, il 24 aprile 1942, fin da piccola preferisce stare in solitudine, a fantasticare e a imitare i divi della TV piuttosto che giocare con le bambole e con le amiche. La sua famiglia cerca di dissuaderla da cantare e da recitare in pubblico, perché il suo aspetto non viene considerato gradevole. Dopo la morte del padre, professore di lettere in un liceo, Barbara e sua madre si trovano in pessime condizioni economiche e si riducono a vivere in un sottotetto di Brooklyn. La Streisand vorrebbe studiare canto e recitazione, ma non avendo soldi, si riduce a cantare nei nightclub. Dotata di un talento straordinario, Barbara si esibisce per la prima volta in pubblico in un gay bar del Greenwich Village a Manhattan nel 1960 e riscuote subito grande successo. Due anni di serate sempre più affollate e di partecipazioni a musical di Broadway e viene notata dai discografici della Columbia Records, che nel 1962 la mettono sotto contratto. È per la Columbia che esce il suo album di debutto, The Barbara Streisand Album, che nel 1963 vince due Grammy Award.

La voce potente e il timbro singolare di Barbara Streisand la rendono immediatamente una beniamina del pubblico e nel giro di 2 anni dal debutto discografico del 1963 si ritrova nella top 10 degli album pop di Billboard con 3 album contemporaneamente. Oltre a raccogliere straordinari consensi come cantante, Barbara Streisand fin dall'inizio degli anni 60 è una delle interpreti di musical più richieste. Memorabile la pièce musicale Funny Girl del 1964 che le regala una fama smisurata. Una celebrità che viene ampliata ancora di più dalla partecipazione allo show TV di Judy Garland con la quale duetta, tenendo l'America incollata al piccolo schermo. Nel 1965, con lo special televisivo a lei dedicato, My Name is Barbara, vince il suo primo Emmy, l'Oscar della TV. 2 anni e la cantante e attrice va a Hollywood per interpretare la versione cinematografica di Funny Girl, una parte per la quale vince un Academy Award. Sicura economicamente e artisticamente soddisfatta, sembra che il successo non possa più sfuggirle di mano. Invece, i suoi film successivi sono dei flop e a salvare la sua carriera sarà ancora una volta la musica. Stony End, una cover di Laura Nairo, balza a sorpresa nella top 10, rilanciando il suo nome.

Tornata celebre grazie al singolo Stony End, Barbara Streisand, nel 1970, è la protagonista del film Il gufo e la gattina, a cui segue Come eravamo, la cui colonna sonora conquista in pochi giorni il primo posto in classifica. Subito dopo è il momento di È nata una stella, pellicola che contiene Evergreen, un altro classico della musica pop americana. Da questo momento in poi, ogni disco della Streisand vende almeno 1 milione di copie. I lavori pubblicati dagli anni 70 in poi sono tutti capisaldi del pop, tanto che il critico musicale Stephen Holden, nel 1982, la incorona la cantante americana più influente nella storia della musica pop. Tra le canzoni più note del suo repertorio ci sono The Way We Were, No More Tears, insieme a Donna Summer, e A Woman in Love. Con Guilty, scritto e prodotto da Barry Gibb dei Bee Gees nel 1980, la Streisand supera ogni record di vendite e sempre negli anni 80 si afferma definitivamente come regista e attrice grazie a pellicoli quali Yentl, Pazza e Il principe delle maree.

per The Concert, stratosferico evento mediatico organizzato la notte di Capodanno. Gli eventi principali della carriera recente dell'artista sono proprio i live, quello del Capodanno 1994, ma soprattutto il concerto di fine millennio, che viene trasmesso anche via web ed è seguito da quasi 1 miliardo di persone. A ricordo di questa fantastica serata, all'inizio del 2000 esce il doppio album Timeless, Live in Concert. La discografia di Barbara Streisand è molto ampia e decine sono i premi che la cantante, attrice e regista ha ricevuto durante la sua carriera. È l'artista femminile ad aver venduto il maggior numero di dischi negli Stati Uniti, 71 milioni di copie, ha vinto 2 Oscar, 9 Grammy Award, 6 Emmy Award, gli Oscar della televisione e un Tony Award, l'Oscar del teatro.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: AC/DC.
3: Oltre 200 milioni di dischi venduti nel mondo. Gli AC/DC, gruppo hard rock formato nel 1973 a Sydney, vantano innumerevoli record. Il loro Back in Black, per esempio, è il secondo album più venduto di tutti i tempi dopo Thriller di Michael Jackson. E loro sono anche gli unici al mondo a essere stati per 4 volte headliner al festival Monsters of Rock di Donington nel Regno Unito. A fondare la band sono i due chitarristi, Angus Young e Malcolm Young. Figli di emigranti scozzesi, i due appena adolescenti sono costretti a lasciare la scuola. Angus entra nel mondo del lavoro come disegnatore per una rivista, mentre Malcolm lavora in una fabbrica di reggiseni. Entrambi però dedicano tutto il loro tempo libero alla musica e allo studio della 6 corde. Dopo varie esperienze, il 31 dicembre 1973 decidono di cominciare a suonare assieme e coinvolti il cantante Dave Evans, il bassista Larry Van Crite e il batterista Colin John danno vita agli AC/DC, nome ideale per una band decisamente elettrica destinata nel giro di pochi anni a entrare nella leggenda grazie ad album come TNT e brani come It's a Long Way to the Top.

Pochi mesi dopo la fondazione degli AC/DC, alla voce c'è l'avvicendamento tra Evans e Bon Scott. Quest'ultimo, a causa di un incidente in moto, aveva interrotto la carriera di cantante e si era messo a guidare i tour bus. Finito al volante proprio del pullman degli AC/DC, scopre che la formazione cerca un frontman. Si propone e nel settembre del 1974 diventa ufficialmente il loro cantante. Il primo album della band, High Voltage, viene registrato in soli 10 giorni e in un primo tempo viene distribuito solo in Australia. Il successo in patria del secondo album, TNT, e l'arrivo del nuovo batterista Phil Rudd e del nuovo bassista Mark Evans nel 1976 convincono la Atlantic Records a offrire a Bon Scott e soci un contratto internazionale. Il meglio dei brani tratti da High Voltage e TNT viene pubblicato nella riedizione mondiale di High Voltage e gli AC/DC affrontano un lungo tour europeo come supporter di Kiss e Aerosmith. Dirty Deeds Don't Dirt Cheap, il nuovo Long Plain, edito nel settembre del 1976, e Let There Be Rock del 1977 lanciano definitivamente la band nell'Olimpo dei grandi del rock. Tutti amano il gruppo australiano e negli anni a venire perfino star del pop si cimenteranno con i brani più celebri del loro repertorio. Tra le cover più inattese anche You Shock Me All Night Long, incisa da Celine Dion.

Impetuoso, Led Derby Rock infiamma gli appassionati di tutto il mondo e all'indomani dei consensi raccolti, gli AC/DC partono per un nuovo tour durante il quale nasce anche If You Want Blood, You've Got It, il primo disco dal vivo registrato all'Apollo Theatre di Glasgow in Scozia il 30 aprile 1978. Fino a questo momento ignorati dal mercato americano, i fratelli Young e compagni con il successivo Highway to Hell del 1979 riescono a far breccia anche negli Stati Uniti. Tutto sembra andare per il meglio quando, il 19 febbraio del 1980, mentre la band lavora alle nuove canzoni, Bon Scott viene trovato morto a Londra, all'interno dell'auto di un amico. La scomparsa del cantante, attorno alla quale restano alcuni punti oscuri, pare che sia dovuta all'ingestione di una quantità eccessiva di alcol. Per gli altri componenti lo shock è enorme e sul momento nessuno sa se gli AC/DC andranno avanti anche senza Bon oppure no. A togliere ogni dubbio sul futuro della band è la cassetta inviata da un fan, Brian Johnson, che si candida come nuovo singer. In omaggio a Bon Scott, Back in Black, il primo album inciso con Brian Johnson, ha la copertina interamente nera e si apre con il rintocco di una campana a lutto.

Back in Black resta nella classifica dei 10 album più venduti in America per la bellezza di 5 mesi. E nel tour mondiale che segue gli AC/DC portano per la prima volta sul palco la campana del peso di una tonnellata e mezza con il loro logo che compare in migliaia di live act successivi. Mesi di esibizioni e finalmente, grazie a uno studio mobile, nel tardo autunno del 1981 esce For Those About to Rock, We Salute You, con il quale i fratelli Young e compagni raggiungono per la prima volta la posizione numero uno della classifica di vendite statunitense, all'indomani dell'uscita del successivo Flick of the Switch del 1983. Dopo che alla batteria Simon Wright ha sostituito Phil Rudd, gli AC/DC arrivano in tour per la prima volta anche in Italia, suonando a Nettuno in provincia di Roma e a Torino. 74 Jailbreak, mini raccolta che contiene 5 brani dell'epoca di Bon Scott, edita nel 1984, e Fly on the Wall del 1985, non aggiungono niente o quasi al repertorio della band, che però sale agli onori delle cronache mondiali perché è accusata di ispirare le gesta del serial killer satanista Richard Ramirez. Tornati al successo commerciale con i successivi Blow Up Your Video del 1988, The Razor's Edge del 1990, Ball Breaker del 1995 e Stiff Upper Lip del 2000, nel terzo millennio gli AC/DC si vedono intitolare una strada a Madrid e una strada a Melbourne. Nell'ottobre 2008 l'uscita di Black Eyes viene salutata dall'ascesa immediata al primo posto degli album più venduti in ben 29 diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Australia e Italia. Il 30 maggio 2010 la band pubblica Iron Man 2, colonna sonora dell'omonimo film, che contiene alcuni dei loro brani più noti come Highway to Hell o Back in Black. Nuovi problemi però stanno per affliggere la band e nel 2016 Brian Johnson, a causa di seri problemi di udito, deve lasciare il Rock or Bust World Tour. A sostituirlo sarà Axl Rose dei Guns N' Roses. In scaletta anche Thunderstruck, brano mai mancato nei live degli AC/DC dal 1990, anno della sua pubblicazione.

Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 7

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Gamma Radio Weekend.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Milano Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Milano Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche e mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Milano Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
2: Let's go, girls.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Gamma Radio. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà dominante sulla Lombardia, favorirà una giornata stabile ed ampiamente soleggiata con cieli sereni e tersi e con temperature massime diurne sopportabili. I valori infatti non andranno oltre i 32-33 gradi. Stesso scenario meteorologico poi lo ritroveremo nella giornata di domenica con temperature massime senza variazioni significative e con tempo stabile e clima asciutto. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Tears for Fears.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Gamma Radio.

0: 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
1: Con il contributo della Regione Lombardia.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.

0: alle 8.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge. La famiglia italiana del pet food.
5: Gamma Radio Weekend.

0: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
2: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana da piena estate sulle regioni di nord-ovest, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche nuvola si fa vedere a ridosso delle zone montuose, però weekend ancora una volta all'insegna del caldo. Non toccheremo punte record, non andremo infatti oltre i 31-32 gradi, che comunque sono sempre 31-32, ma purtroppo per effetto dell'umidità sulla pelle in effetti sentiremo anche qualche grado in più. Caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Per sapere per quanto andremo avanti così, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Tears for Fears.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
4: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.

Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da Moka Auto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 9.
2: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: Oltre 600 morti, almeno 2.400 dispersi, si conferma catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi i soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove ondate. Bufera sui vertici Rai dopo la decisione di rimuovere Ranucci dalla guida di Report. Decisione giusta, esulta il centrodestra mentre le opposizioni vanno all'attacco. La segretaria del PD Schlein.
4: Tele Meloni non ha nemmeno aspettato che i magistrati facessero chiarezza e luce su quanto accaduto, e questa credo che sia la migliore dimostrazione che l'obiettivo era uno solo e da ben prima di questa vicenda giudiziaria, cioè far saltare Report.
3: Temperature record al sud e sulle isole, ieri 46 gradi in Sardegna, 45 in Sicilia, mentre il maltempo imperversa al nord. A Cremona danni, disagi e alcuni feriti per una tromba d'aria. Il Milan batte 2-0 il Venezia nel venerdì che ha aperto la seconda giornata di Serie A. Nel giorno dell'addio a Leao, San Siro esulta per il primo gol in rossonero di Gonzalo Ramos. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Gamma Radio Weekend.

0: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
1: A due passi dal Duomo.
2: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet, internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Gamma Radio. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà dominante sulla Lombardia, favorirà una giornata stabile ed ampiamente soleggiata con cieli sereni e tersi e con temperature massime diurne sopportabili. I valori infatti non andranno oltre i 32-33 gradi. Stesso scenario meteorologico poi lo ritroveremo nella giornata di domenica con temperature massime senza variazioni significative e con tempo stabile e clima asciutto. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Tears for Fears.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Monza Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Monza Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Monza Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
3: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
4: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Sono le 10. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal e Tibet, oltre 600 i morti, 2300 feriti e almeno 2400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. In un'ampia area in cui le inondazioni di mercoledì scorso hanno spazzato via strade e ponti, restano molto critiche le operazioni di soccorso ostacolate anche dal maltempo. Si scava nel fango alla ricerca dei superstiti e con la costante minaccia di nuove esondazioni. Tra i dispersi ci sono circa 600 stranieri, tra loro 3 italiani, un gioielliere di Rapale, una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina. Bufera sulla RAI per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, ha detto il giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati di Report, proposta irricevibile, senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. L'Italia spaccata in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo e il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve una decina di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Modena sbanca Cremona nell'anticipo della seconda giornata di Serie B, gli emiliani si sono imposti 3-0 ed ora si trovano a punteggio pieno. Oggi sono in programma altre 5 gare. È tutto, a più tardi.
3: Gamma Radio Weekend.

0: 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al parco giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
1: Con il contributo della Regione Lombardia.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
3: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana da piena estate sulle regioni di nord-ovest, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche nuvola si fa vedere a ridosso delle zone montuose, però weekend ancora una volta all'insegna del caldo. Non toccheremo punte record, non andremo infatti oltre i 31-32 gradi, che comunque sono sempre 31-32, ma purtroppo per effetto dell'umidità sulla pelle in effetti sentiremo anche qualche grado in più. Caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Per sapere per quanto andremo avanti così c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Tears for Fears.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
1: Siamo oggi con Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC. Benvenuto, dottor Massa.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, lo sappiamo, l'offerta è molto vasta della divisione crociere del gruppo MSC e si amplia ulteriormente perché avete annunciato Sandy Cay, che è una nuova destinazione alle Bahamas. L'avete definita una nuova lussuosa oasi privata. Ci vuole spiegare perché?
2: Sandy Cay nasce dalla realizzazione di un progetto che, per quanto ci riguarda, è uno dei più straordinari in termini di sostenibilità realizzato dal gruppo MSC, che è quello di Ocean Canary Reserve. Era negli anni 80 un sito industriale dove veniva estratta la sabbia per le costruzioni. Quando l'abbiamo preso in gestione era di fatto un luogo industriale altamente inquinato, oggi è un paradiso terrestre a disposizione dei nostri ospiti in maniera esclusiva con le nostre navi che operano nei Caraibi.
1: E quindi il successo di Ocean Cay vi ha poi portato a sviluppare Sandy Cay.
2: Sarà un'isola come concettualmente simile a quella di Ocean Cay, con un'idea di ancora più lusso ed esclusività. La stiamo in questo momento costruendo e verrà nel corso dei prossimi mesi presentata poi sul mercato e lanciata negli anni successivi.
1: È sicuramente un progetto ammirevole.

0: via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie. Kia. Movement
2: that inspires. Ti aspettiamo da Clerici Auto in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
3: L'Eco Today è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di L'Eco Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App L'Eco Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 11.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal e Tibet, oltre 600 morti almeno, 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rasuwa, distrutto. Tre dispersi, anche tre italiani. Bufera sulla RAI per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report. Il giornalista promette battaglia in nome della libertà di stampa. I colleghi di Report pronti alle dimissioni. Violenta rivolta nel carcere di Cavadonna a Siracusa, un gruppo di detenuti si è arrampicato sui tetti danneggiando alcune strutture, feriti 11 agenti. Si corre oggi in Spagna il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento con il motomondiale dopo le libere di ieri. Alle 10:50 sono in programma le qualifiche della MotoGP, mentre alle 15 si correrà la Sprint Race, domani alle 14 la gara lunga. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Gamma Radio Golden Hits.

0: si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
2: Cibi Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. Cibi Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info @agp.it.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia. Ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
3: A due passi dal Duomo.
4: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è

0: mezzogiorno.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
5: Rai nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Alessio Galea.
6: Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa. Il commento di Ranucci, sul piede di guerra anche i giornalisti del programma, pronti a lasciare in blocco, parlano di una proposta irricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, l'attacco alle opposizioni, volevano la fine di Report e del giornalismo d'inchiesta. Ci sono riusciti.
5: Ancora nessuna notizia dei 3 italiani dispersi in Nepal dopo la catastrofe dello scorso mercoledì. A Kathmandu la delegazione della Farnesina, stiamo verificando se fossero presenti altri connazionali. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria di ieri, danneggiate 10 chiese, il palazzo comunale, almeno 8 famiglie evacuate, migliaia le auto danneggiate, ferite in modo lieve una 40 di persone. Da Laura Supino, buona giornata.
7: Gamma Radio, Gamma Radio, Golden Hits.

0: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 13.
2: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
3: Buongiorno da Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2.300 feriti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, completamente distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Tra i dispersi figurano circa 600 stranieri, tra loro tre italiani, un gioielliere di Rapallo, Marco Ratto, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. È scontro aperto sulla decisione della RAI di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla guida di Report nel pieno dell'inchiesta sull'attentato di cui fu vittima lo scorso ottobre. Il giornalista promette: combatterò sul piede di guerra la redazione del programma d'inchiesta, mentre tra maggioranza e opposizione è scontro frontale. Laura Supino.
4: Segna bufera il clima sulla RAI dopo la decisione presa dai vertici di Viale Mazzini di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lui annuncia battaglia in tutte le sedi per la libertà di stampa, boccia le nuove nomine senza appello e rigetta le proposte di ricollocazione avanzate in alternativa, tra queste quella dell'ufficio di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorta. Al Cairo non potrei averla, spiegato Ranucci. Forse sperano che lì possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera investe in pieno la redazione di Report, che in una nota parla di decisione irricevibile arrivata senza consultare la redazione, di nomine non rappresentative e di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Durissimo anche lo scontro politico, esponenti di governo e maggioranza, dalla Russa a Molitor, a Gasparri e a Salvini, si complimentano per la decisione. All'attacco invece le opposizioni. Il centrodestra voleva colpire Report e il giornalismo d'inchiesta ci è riuscito.
3: Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiati numerosi edifici, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale. Almeno 8 le famiglie evacuate dalle loro abitazioni. Migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite, fortunatamente in modo lieve. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltre Po Pavese. Si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Dopo la vittoria per 2-0 del Milan a San Siro contro il Venezia, che proietta per una notte i rossoneri al comando delle classifiche, oggi si giocano altre 4 gare valide per la seconda giornata di Serie A. Alle 18:30 avremo Monza Udinese, Sassuolo Torino e Fiorentina Frosinone. Reduci dalla pesante sconfitta all'Olimpico con la Roma viola caccia del riscatto al Franchi, anche perché il club gigliato festeggia il centenario. Il tecnico Fabio Grosso.
5: Sappiamo quanta attesa c'è intorno a questo splendido centenario, perché anche l'altro giorno ho visto, e se mai ce ne fosse stato bisogno, quanta passione, quanto entusiasmo e quanta voglia di rivedere questa Fiorentina. È una Fiorentina importante e quindi conosciamo queste cose e ci siamo preparati per fare partita seria.
3: E alle 20:45 il programma odierno sarà chiuso da Juventus Parma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Gamma Radio Golden Hits.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Tears for Fears.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
3: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
2: Con il contributo della Regione Lombardia.
4: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
6: A due passi dal Duomo.
7: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
8: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vaglio noleggio usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
9: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
10: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.

0: sono le 14.
1: Gamma Radio, giornale radio.
2: Rai nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Alessio Galea.
3: Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa e il commento di Ranucci. Sul piede di guerra anche i giornalisti del programma, pronti a lasciare in blocco, parlano di una proposta irricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, l'attacco alle opposizioni, volevano la fine di Report e del giornalismo d'inchiesta. Ci sono riusciti.
2: Ancora nessuna notizia dei 3 italiani dispersi in Nepal dopo la catastrofe dello scorso mercoledì. A Kathmandu la delegazione della Farnesina, stiamo verificando se fossero presenti altri connazionali. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria di ieri, danneggiate 10 chiese, il palazzo comunale, almeno 8 famiglie evacuate, migliaia le auto danneggiate, ferite in modo lieve una quarantina di persone. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Gamma Radio Weekend.

MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo agli amici di Gamma Radio.
1: Ci attende una domenica all'insegna dell'anticiclone subtropicale su tutto il nord Italia, anche tra Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, fase stabile con cielo sereno o al più poco nuvoloso, una domenica quindi assolata di cielo azzurro con temperature in pianura che oscilleranno mediamente tra i 29 e i 33 gradi. Solo in montagna, sulle Alpi settentrionali, un po' di variabilità diurna e non escludiamo qualche breve isolato temporale di calore pomeridiano. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando la di Trabi Meteo.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Today è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Milano Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche e mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Milano Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: A due passi dal Duomo.
3: CB Plast.

L'azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da Moka Auto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Gamma Radio, Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: Buongiorno da Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2.300 feriti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, completamente distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Tra i dispersi figurano circa 600 stranieri, tra loro tre italiani, un gioielliere di Rapallo, Marco Ratto, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. È scontro aperto sulla decisione della RAI di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla guida di Report nel pieno dell'inchiesta sull'attentato di cui fu vittima lo scorso ottobre. Il giornalista promette: combatterò sul piede di guerra la redazione del programma d'inchiesta, mentre tra maggioranza e opposizione è scontro frontale. Laura Supino.
4: Segna bufera il clima sulla RAI dopo la decisione presa dai vertici di Viale Mazzini di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lui annuncia battaglia in tutte le sedi per la libertà di stampa, boccia le nuove nomine senza appello e rigetta le proposte di ricollocazione avanzate in alternativa, tra queste quella dell'ufficio di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorta. Al Cairo non potrei averla, spiegato Ranucci. Forse sperano che lì possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera investe in pieno la redazione di Report, che in una nota parla di decisione irricevibile arrivata senza consultare la redazione, di nomine non rappresentative e di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Durissimo anche lo scontro politico, esponenti di governo e maggioranza, dalla Russa a Molicone a Gaspari e Salvini, si complimentano per la decisione. All'attacco invece le opposizioni. Il centrodestra voleva colpire Report e il giornalismo d'inchiesta ci è riuscito.
3: Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiati numerosi edifici, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale. Almeno 8 le famiglie evacuate dalle loro abitazioni. Migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite, fortunatamente in modo lieve. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltre Po Pavese. Si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Dopo la vittoria per 2-0 del Milan a San Siro contro il Venezia, che proietta per una notte i rossoneri al comando della classifica, oggi si giocano altre 4 gare valide per la seconda giornata di Serie A. Alle 18.30 avremo Monza Udinese, Sassuolo Torino e Fiorentina Frosinone. Reduci dalla pesante sconfitta all'Olimpico con la Roma, viola caccia del riscatto al Franchi, anche perché il club gigliato festeggia il centenario. Il tecnico Fabio Grosso.
5: Sappiamo quanta attesa c'è intorno a questo splendido centenario, perché anche l'altro giorno ho visto, e se mai ce ne fosse stato bisogno, quanta passione, quanto entusiasmo e quanta voglia di rivedere questa Fiorentina. È una Fiorentina importante e quindi conosciamo queste cose e ci siamo preparati per fare partita seria.
3: E alle 20.45 il programma odierno sarà chiuso da Juventus Parma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Gamma Radio. Nelle prossime ore l'alta pressione dominerà la scena meteorologica sulla Lombardia. Questo vuol dire tempo stabile con clima asciutto e con cieli sereni, anche se sarà possibile qualche nuvola di passaggio di tanto in tanto, ma comunque con assenza di fenomeni. E nella giornata di domenica il contesto rimarrà anticiclonico su tutta la regione. Ampi spazi assolati con al più qualche nuvola in transito verso sera, specialmente sui settori alpini. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate. Il termometro infatti non andrà oltre i 31 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Stai ascoltando Gamma Radio. Gamma Radio. Golden Hits.

0: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al parco giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
1: Con il contributo della Regione Lombardia.
2: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: Sono le 16.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Bentrovati da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Dal Giappone arriva una soluzione innovativa che potrebbe rivoluzionare il settore delle costruzioni. Si tratta di una malta ecologica ricavata dalla trasformazione di alcune sostanze di scarto utilizzate per produrre l'energia geotermica. Il nuovo prodotto non solo ha superato brillantemente i test antisismici, ma ha dimostrato di possedere una resistenza alla liquefazione più alta del 50% rispetto alla malta tradizionale. La ricerca condotta dagli scienziati dello Shibaura Institute of Technology è stata pubblicata su Construction Materials. Dai rifiuti organici ai fertilizzanti, è questa la sfida in cui si è cimentato un team di ricercatori dell'Università di Osaka in Giappone, ottenendo risultati eccellenti.

alimentari. Gli esperti hanno prodotto il digestato di biogas nitrificato, nome in codice FNBD. Riducendo l'impiego dei fertilizzanti chimici, questa soluzione potrebbe trasformare il comparto agricolo, accelerando il suo percorso verso la sostenibilità ambientale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
1: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
3: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
4: Con il contributo della Regione Lombardia.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo agli amici di Gamma Radio.
1: Ci attende una domenica all'insegna dell'anticiclone subtropicale su tutto il nord Italia, anche tra Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, fase stabile con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Una domenica quindi assolata di cielo azzurro con temperature in pianura che oscilleranno mediamente tra i 29 e i 33 gradi. Solo in montagna, sulle Alpi settentrionali, un po' di variabilità diurna e non escludiamo qualche breve isolato temporale di calore pomeridiano. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando la di Trabi Meteo.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
3: Monza Today è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Monza Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Monza Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
6: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vale un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Gamma Radio, giornale radio.
4: Rai nella bufera per la decisione di rimuovere Siegfried Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Alessio Galea.
5: Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa e il commento di Ranucci. Sul piede di guerra anche i giornalisti del programma, pronti a lasciare in blocco, parlano di una proposta irricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, l'attacco alle opposizioni, volevano la fine di Report e del giornalismo d'inchiesta. Ci sono riusciti.
4: Ancora nessuna notizia dei tre italiani dispersi in Nepal dopo la catastrofe dello scorso mercoledì. A Kathmandu la delegazione della Farnesina, stiamo verificando se fossero presenti altri connazionali. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria di ieri, danneggiate 10 chiese, il palazzo comunale, almeno 8 famiglie evacuate, migliaia le auto danneggiate, ferite in modo lieve una quarantina di persone. Da Laura Supino, buona giornata.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Gamma Radio Weekend.

CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 310 3979.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Gamma Radio. Nelle prossime ore l'alta pressione dominerà la scena meteorologica sulla Lombardia. Questo vuol dire tempo stabile con clima asciutto e con cieli sereni, anche se sarà possibile qualche nuvola di passaggio di tanto in tanto, ma comunque con assenza di fenomeni. E nella giornata di domenica il contesto rimarrà anticiclonico su tutta la regione. Ampi spazi assolati con al più qualche nuvola in transito verso sera, specialmente sui settori alpini. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate. Il termometro infatti non andrà oltre i 31 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
1: A due passi dal Duomo,

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock

0: Sono le 18. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Rai nella bufera per la decisione di rimuovere Siegfried Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Alessio Galea.
5: Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa e il commento di Ranucci. Sul piede di guerra anche i giornalisti del programma, pronti a lasciare in blocco, parlano di una proposta irricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, l'attacco alle opposizioni, volevano la fine di Report e del giornalismo d'inchiesta. Sono riusciti.
4: Ancora nessuna notizia dei 3 italiani dispersi in Nepal dopo la catastrofe dello scorso mercoledì. A Kathmandu la delegazione della Farnesina, stiamo verificando se fossero presenti altri connazionali. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria di ieri, danneggiate 10 chiese, il palazzo comunale, almeno 8 famiglie evacuate, migliaia le auto danneggiate, ferite in modo lieve una 40 di persone. Da Laura Supino, buona giornata.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
5: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
6: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: L'Eco Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di L'Eco Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App L'Eco Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
2: Con il contributo della Regione Lombardia.
3: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Bentornati all'ascolto. Se il futuro del turismo è lento e sostenibile, l'Umbria è una delle regioni italiane che meglio si presta ad accogliere i turisti che in bicicletta o a piedi vogliono conoscere e gustare appieno tutto quello che il territorio può offrire, come ci conferma Ludovica Casellati, esperta di cicloturismo e ideatrice dell'Oscar del cicloturismo.
3: Il turismo lento è fatto di ciclovie, di percorsi permanenti che vengono tabellati e che quindi utilizzano strade bianche, strade a bassa percorrenza, e l'Umbria di questo è ricchissima. E poi ci sono i cammini, le ipovie. Ormai le declinazioni del turismo lento sono tante e proprio per tutti i gusti. L'Umbria è una regione che ha una natura meravigliosa, un entroterra tutto da scoprire, dove ci sono questi borghi incastonati in questi colli che sono uno più bello dell'altro. Il cicloturismo stagionalizza, crea delle stagioni diverse e quindi è molto interessante, come un filo rosso che unisce le aziende. Si parte da un albergo, si va a fare una degustazione, i prodotti identitari di questa regione sono molti, cioè, oltre alla norcineria che è tipica, no? Ci sono, poi c'è l'olio, il vino, il tartufo, il cioccolato. È una regione che esprime molto anche a livello di enogastronomia. Il cicloturista alto spendente permette proprio non solo una fruizione gentile che è rispettosa dell'ambiente, ma anche proprio si è visto dai dati che il cicloturista acquista e quindi ha una capacità di spesa più elevata rispetto a un turista normale.
2: Come hai trovato le strade dell'Umbria? Quanto invitano a questo tipo di turismo lento e di scoperta del territorio?
3: L'Umbria negli anni ha fatto un bel lavoro. Allora, pensiamo a un'ex ferrovia che festeggia quest'anno i 100 anni, che è la Spoleto-Norcia, una ferrovia che è un'opera ingegneristica veramente eccellente, che è stata riconvertita in una ciclabile, ma ce ne sono anche altri in Umbria. C'è la ciclovia del Lago Trasimeno e ci sono ciclovie come quella della Val Tiberina che vanno dall'Alto Tevere, quindi da San Giustino, passano per Città di Castello, arrivano a Umbertide e poi a Perugia. Quindi con delle piccole digressioni, anche grazie alle e-bike, possiamo scoprire un territorio meraviglioso.
2: Ed è tutto per oggi, grazie a Ludovica Casellati e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
4: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Gamma Radio Weekend.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: A due passi dal Duomo.

0: Sono le 20.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
2: Rai nella bufera per la decisione di rimuovere Siegfried Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Alessio Galea.
3: Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa e il commento di Ranucci. Sul piede di guerra anche i giornalisti del programma, pronti a lasciare in blocco, parlano di una proposta irricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, l'attacco alle opposizioni, volevano la fine di Report e del giornalismo d'inchiesta. Ci sono riusciti.
2: Ancora nessuna notizia dei 3 italiani dispersi in Nepal dopo la catastrofe dello scorso mercoledì. A Kathmandu la delegazione della Farnesina, stiamo verificando se fossero presenti altri connazionali. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria di ieri, danneggiate 10 chiese, il palazzo comunale, almeno 8 famiglie evacuate, migliaia le auto danneggiate, ferite in modo lieve una 40 di persone. Da Laura Supino, buona giornata.

0: Quicomo è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Quicomo ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Quicomo. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Tears for Fears.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Golden Hits, Golden Hits.

0: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Gamma Radio Golden Hits.
0: The Rock, la grande musica senza compromessi. The Rock.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: grande musica senza compromessi. The Rock.
1: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

The Rock. The Rock, dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. The Fabulous Music in the Night.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: 59 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Lisa Stansfield.
5: Lisa Jane Stansfield nasce a Heawood in Gran Bretagna l'11 aprile 1966. La vita nella cittadina inglese non è il massimo per una ragazzina che sogna il mondo dello spettacolo, ma per la piccola Lisa la noia non esiste. Notata da alcuni produttori televisivi, debutta giovanissima come conduttrice di un programma per ragazzi Razzmatazz. E quindi nel 1983 passa a presentare il contenitore TV The Cranky's Club, assieme al comico Jimmy Cricket. I primi dischi incisi vengono pubblicati nell'indifferenza generale e pochi più consensi ottiene Jackie, il pezzo registrato con la sua band Blue Zone. La seconda metà degli anni Ottanta non è particolarmente felice per la cantante britannica. Il divorzio dal designer italiano Augusto Grassi dopo un fulmineo matrimonio, i flop con i Blue Zone e la mancanza di un ingaggio sul piccolo schermo rendono davvero dura la sua vita. Proprio quando tutto sembra andare male, però, a farle spiccare il volo verso l'alta classifica nel 1989, ci pensano i Cold Cut, che la vogliono al microfono per la loro People Hold On. Ormai la miccia del successo è accesa e Lisa Stansfield, che ha già pronto il suo primo album Affection, diventa popolarissima nell'estate dello stesso anno grazie a This Is The Right Time.
1: This

Bella, ma soprattutto capace di raggiungere note inarrivabili per molte sue colleghe, Lisa Stansfield con Affection scala sia la classifica inglese che quella americana, per non parlare delle chart di Germania o Australia. Nel giro di un anno dalla pubblicazione, Affection si rivela una fucina di numeri uno. Pezzi come All Around the World, Live Together, What Did I Do to You e You Can't Deny It ottengono tutti un successo strepitoso. All Around the World, che è anche il pezzo della Stansfield più conosciuto in Italia, non solo stabilisce record di vendita, ma si ritaglia anche un posto nella storia per essere la prima canzone di una voce solista bianca di sesso femminile a raggiungere il numero uno nella classifica R&B di Billboard. All Around the World ottiene anche prestigiosi riconoscimenti. L'ASCAP Award nel 1991 come canzone più trasmessa e ben due Ivor Novello Award. Il